0: Ich höre die Rede von euch wünschen, einen ganz schönen Freitag.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, zu lernen. Ich glaube, das machen die meisten gerne, aber ab und zu muss man ja. Oder? Man will auch. Gut. Heutzutage gibt es ja auch mehr Möglichkeiten fürs Lernen als früher. Zum Beispiel auch beim Romanisch. Sei es vor Ort in der Schule oder auch online. Es gibt sogar Apps oder KI, die man brauchen kann. Diese Woche ist unser Moderator, der Lucas Battista, im Gespräch mit der Flavia Hobby. Sie ist eine Romanisch-Expertin und eben auch Lehrerin. Heute gibt es ein paar Tipps, wie man Romanisch am besten lernen kann.
2: Allegra e bon di. E vavla fortuna dat imprender rumänsch de spöpitschen. E pensch ce mies melders magistres e magistres deren mies kollegs e kollegas. C'è ma düne dat ciò discurie rumänsch cum me. Però, na minciun o quella fortuna. Qui stefne, vain zu dia Flavia Hobby, una experta de rumänsch, ce trent otter e serna magistra de rumänsch. Oz, sentin zun per tip, scuccia spo imprender rumänsch.
3: Mes tips per imprender rumänsch. Also, dipende se capesce fece in sti... I das c'è tante varianti da imprendere. Dis as io faccio quei propri set con mo con audio se compro limite e faccio di una sorta studio autodidattic. Lo dati de quels che din per me si fece importante che son in una gruppa che ha instruzione a von liu, also in presenza live e lo dati a breve fece piars che din hey scho in kurs online e quei jo se quei ne quel kurs online quella pusida priu dir extrem, da de fisch bi a formes go in sein brender in sein die naio les propine instruktion private o les mo jeu ed il scolaschni la scolasta, also jo grei go depende fisch dir tip, es wenn du in der gruppe go se sente se la gruppe go cresce la gruppe insemen go je ni che che ne differenze les simplement di scuola, ne è per me importante capire se avere la grammatica, avrebbe in te grammatica, sto grammatici in fani, semplicemente in chat, però il focus è una fece differenza, quelle che ci date differenze, ne è di una delle più forme di imprendere con apps, con tutto che è digitale, cioè, also io credo che viene il futuro è una di da piada più. Mio più grande tip di imprendere un mondo è in casa di imparare e soprattutto vi piacevi di l'under. Io credo la motivazione è proprio mentre c'è. Con la motivazione venisse a fare fitch.
4: Grazie fitch.
3: Grazie a lei.
1: Las minutas romances.